0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Ti capita mai di parlare da sola per casa, prendere troppi caffè, piangere per una cazzata, uscire con le amiche di una...

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

questo il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice.

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

0: Mi sono proprio divertita.
1: Oh, io non ci ho capito nulla.
0: Nemmeno io, caro. Ridevo perché ridevano tutti.
2: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Topitalia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

per me. In macchina non tornano chilometri che scorrono, discorsi che ti cambiano, immagini che passano e restano qua. Se ho bisogno

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un golpe.

vita fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Non ti sopporto più.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

0: son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: È un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
2: Acqua.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato. Questa notte che corre il futuro che arriva, chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare. Questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera, ma la dobbiamo io.

tempo sbandato. Questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

0: le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Quindi dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: La radio qui t'accompagne, où que tu sois, Radio Top Italia.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

cane si aggirava tra la giostra e il bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di pelle.

0: le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Radio Top Italia.
2: Sanremo è su Top Italia.
3: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: sempre sì.
1: Grazie, ma io non capisco niente. È bellissimo, grazie.

0: Plus de musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto, inconsapevole.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

anch'io. Ho assaggiato appena come le tue labbra, la tua risata, tutta la spiaggia. Che anche se non voglio, non so come entrare nella mia giacca.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.